0: il mio naso.
1: Torta pasta.
0: Così.
1: Urrà!
0: Orecchio. Naso rosso. Mano verde.
1: Orecchio.

piede giallo. Questo cagnolino è andato, è andato. Pancino. Questo cagnolino è rimasto a casa. Achoo!

0: bello.
1: Sei uno spazio. Cantiamo, è l'ora di uccidere il leone.
0: Sei uno spazio.
1: Sì.
0: È l'ora di sparare.